Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco viaggio.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: la dance che ha fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: alza il volume, sei su One Dance.
1: Rough Riders, you know, Chuck Long.

su One Dance. Hey girls.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi's Violin.

Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: Martin Garrix.
1: Hi guys, it's Jax.
2: One Dance, la tua carica, ogni giorno.

0: tra le 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?
1: Yo!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: sua Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Let me see your hands up in the air.
1: Hola, hola.

Quando ti dico the summer is, puoi rispondere in due modi. La prima è the summer is crazy, la seconda è the summer is magic. Il disco dei Playa Kitty dall'estate del 1994, mentre the summer is crazy era il disco di Alexia, come sicuramente sapete. L'estate di due anni più tardi, del 1996, Alexia con le treccine al Festival Bar. Questa canzone invece era cantata da Jenny B, ma in realtà la frontwoman del progetto Playa Kitty era un'altra. Tra l'altro ricordiamo che dietro questo progetto si celava un produttore italiano, Emanuele Asti, che 8 anni più tardi creò un altro progetto, e perdonate la ripetizione, erano gli

La stessa mano di The Summer is Magic di Playa Kitty, Emanuele Asti ha creato nel 2002 questo progetto firmato Yes, si chiama Everything is Alright. E qualcuno pensa, ma io sta melodia l'ho già sentita da qualche parte. Sì, cioè hai ragione, l'hai già sentita, soprattutto

anni 80 sono stati ripresi diversissime volte, soprattutto nella musica dance degli anni 90-2000. Questo abbiamo detto 1985, il prossimo invece campione alla base di un pezzo dell'anno prima, dell'84, famosissimo Material Girl di Madonna. L'hanno ripescata i Tamperer. If you buy these records, your life will

di Madonna, originale del 1984. Tra l'altro Alex Farolfi, importantissimo anche per i suoi remix, perché nell'estate del 2000, e qui attention s'il vous plaît,

tutta l'estate del 2000 si sentiva solo Vamos a Bailar e anche It's My Life di Bon Jovi, che erano i tormentoni assoluti di quell'estate di oramai, insomma, ne sono passati di anni. Tra l'altro la classifica italiana vedeva numero 1 Vamos a Bailar, numero 2 It's My Life, Bon Jovi, come già detto poc'anzi, al 3 un

Eccoci qui nel nostro spazio compilation dedicato appunto alle compilation più belle e più importanti degli anni 90. Vi facciamo sentire degli spezzoni e lasciamo i messaggi originali. Oggi tocca a Hit Parade Dance 1995. Ci ascoltiamo Modo con Super Good, Prezioso, Anybody Anyway, Marvelous Melodicus, The Sun and the Moon e Paganini con When I Fall in Love.

0: la storia della dance. Stasera
1: la luna. Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati.

0: da Scar.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: primavera del 1997, stiamo parlando di numero uno della classifica di vendita italiana. Un disco strano che io francamente non ho manco ben mai apprezzato, perché insomma si discostava un pochettino. Poi lo ascoltavo nelle classifiche dance e mi chiedevo come farebbe Antonio Di Pietro, ma che ci azzecca. In realtà è un pezzo che è stato fondamentale e importantissimo. Ma attenzione, perché questa è la prima volta che lo dico, in realtà la voce e la base arrivano da due pezzi degli anni 80. Allora partiamo dalla voce, Gang of Four con It's Love 1983, sentite qui, esattamente qui, occhio. Il love è preso da qua. E poi parte il disco. Ok, quindi abbiamo detto voce da questo pezzo, Gang of Four, Is It Love 1983. Invece la base, vabbè, questa è clamorosa, 1980, il disco di Leo, si chiama Comics Disco Mix. Senti qui.
1: Comics, comics, comics, disco mix.
0: Arriva, Hai capito cosa hanno fatto i Whirlpool Production?
1: Comics.
0: Non si sono manco sbattuti tanto, La base di Leo, Comics Disco Mix 1980, la voce invece è Gang of Four, Is It Love?

bellissimo remix che fece vincere persino i Grammy Awards al grande David Morales, Jennifer Page con la sua Crush, questa versione straordinaria, elegantissima. D'altronde, insomma, Morales è veramente, secondo me, il remix

0: tutta la bollicina a nostra disposizione, veramente grande pezzo, mamma mia che voglia di champagne che mi è venuta. Io trovo sempre una giustificazione per bere Kings of Tomorrow con Finally nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

grandissimo pezzo progressive che ci fa volare. Era il 2000, signore e signori. Mario Più insieme al Principe Maurice con questa stupenda Techno Harmony, la versione cantata uscita su etichetta BXR. Sono passati un sacco di anni, ma la musica buona veramente dura nel tempo.

0: Massive. Era il 1996, BBA con 7 Days e 1 Week. Subito dopo ci ascoltiamo il remix ufficiale di Yoshida.
1: Contaminazioni.

super remix di Yoshida di un disco che veramente ha fatto la storia in tutto il pianeta, addirittura è arrivato al numero uno della classifica italiana. Stiamo parlando di un pezzo strumentale, ma nel 96 sono successe delle cose meravigliose grazie a questa musica. Yoshida remix, l'originale ascoltato poc'anzi, BBE 7 Days and 1 Week.

fece uscire due pezzi che lo resero famoso in tutto il mondo. Il primo era Automatic Sex, il secondo, che arrivò subito dopo, era Electro Woman, appena ascoltato qui in

0: diventata famosa per aver cantato la versione dance di Because the Night dei Coro. Anche in questo caso ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Questa è bellissima, contenuta tra l'altro in Gangnam Compilation. Me la ricordo perché ce l'ho a casa, è sempre lì nella solita teca di cristallo. Il prossimo è un disco dei Coro, ma in realtà non è cantato da Talisa ed è la nostra chicca of the day. Si chiama Runaway.
1: La storia della dance, chicca of the day.

un sacco di tempo. Questa si chiama Runaway, il disco dei Coro, e così insomma di nicchia che appunto abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day qui nella storia della D.

arriva da una colonna sonora, si chiama Siberia, The Film del 1979, vincitore del Grand Prix speciale della giuria al 32esimo Festival di Cannes, quindi un film importante che io non ho visto, credo che sia una questione di età anche perché è un po' datato, insomma 1979, la colonna sonora originale era questa qui.

0: e i due DJ russi PPK hanno ripreso la melodia di Team from Siberia Day, creando un pezzo viaggio nei primi anni del 2000 che ancora adesso è rimasto negli annali. Ma questo appunto era l'originale di Resurrection, la protagonista del nostro spazio Movie Track.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: One Dance. Qui suona la storia.
15: Sei su One Dance.

del 1999, sono chiaramente i Sound Lovers, German e la stupenda Natalie Arles che ci ascolta quasi sempre, quindi insomma ci tengo a salutare Natalie, sarà lì, la conosco, è una tamarra, quindi sarà lì col braccio alzato che si è ricantata mirando il mare. Poi deve essere strano, no, per un cantante che ha vissuto gli anni 90 a sentire alla radio i pezzi che ha cantato lui e ricantarli in macchina, quindi è una cover della cover. Ecco Natalie, se ci stai ascoltando, o meglio quando ascolti la storia della dance, registrati mentre ricanti in macchina le canzoni, così insomma poi magari le facciamo uscire un car version, che ne so, ci mettiamo qualcosa. Partecipò al Festival Bar del 1999 dove c'era anche Prezioso insieme a Marvin con Tell Me Why.

Vanessa di Molella che sta contando i soldi. Sentite, si è arricchito con questi passaggi nella storia della dance, come se ne avesse bisogno di arricchirsi Molella. Oh, lo saluto, stiamo scherzando, chiaramente un mio amico, mi permette, insomma. Grande, se li merita tutti Molella, vedi, perdo anche la voce a pensare alla SIAE di Molella, invece a quella che arriva a me va via la voce. Il prossimo disco è di Molella, no? Veramente? Sì, ed è, niente, oggi il commercialista fa festa e si chiama Change.

0: storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

trasmissione ogni giorno. Torniamo leggermente più indietro rispetto a Moby Dap, che è uscita nel 1994, un anno prima dal 93 i Culture Beat, direttamente da Francoforte sul Meno, arrivavano dal successo mondiale di Mr. Vain. Questa invece arrivò subito dopo, si chiama Gatsby.

0: La storia della dance.
1: Sono le 7:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La rivolta nel carcere di Pisa, situazione tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Il caro energia piomba sull'inflazione generale: a settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari ieri dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. E dopo i carburanti, i produttori moltiplicano gli annunci di offerte anche sulle bollette. Sentiamo i commenti del forzista Maullu e della Dem Schlein.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani.
3: Basket: 2 vittorie e 2 sconfitte per l'italiana nella prima giornata di Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, perdono in trasferta Tortona e BC Roma. È da Alessandro Cisilingazzi l'ascolto.

Abbiamo ascoltato Ava Max, Sweet But Psycho, qui su One Dance con Lauretta all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. L'appuntamento su One Dance, la parola scelta dalla nostra macchina è Tell. E allora ascolteremo Cappella con Tell Me The Way.

all'interno di One Dance World con Lauretta Vostra. La musica più bella su One Dance, tre canzoni, una parola. La prossima è Bomb. Vi viene in mente qualche canzone particolare con questa parola? Certo, lui, Tom Jones, Sex Bomb, ma anche Love Connection.

0: Back It Heads, The Bomb, qui su One Dance all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: mercato sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Oggi storia della musica, anche perché parliamo della seconda cantante più famosa in tutto il mondo che ha venduto più dischi nel corso della sua carriera. 20 milioni esattamente i dischi venduti grazie al successo di questa canzone, ed è My How We Go On. Celine Dion, che firmava appunto la colonna sonora del film Titanic, che si è portata a casa anche un Oscar per questa colonna sonora. Canzone che è stata rivisitata anche da Labback nel remix del 2024 di My How We Go On, che sentiremo dopo con la voce di Alexis Carlier, ma subito l'originale di Celine Dion.
0: Contaminazioni.

We Go On nella versione remix di Lab Back, canzone intramontabile di Celine Dion e un po' più ritmata in questa versione che va a chiudere lo spazio di oggi aperto proprio dall'originale vincitore di un premio Oscar. È tutto da Michi Boselli, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio tra i ricordi, le emozioni, i balli che hanno fatto la storia della musica dance anni 70 e 80. 1979, considerata una delle prime canzoni rap della storia, con Sugar Hill Gang e Rapper's Delight, sono presenti e molto riconoscibili anche alcune sezioni strumentali di Good Times degli Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

0: One Dance.
1: Sono le 8:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare ed è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. I 180 passeggeri del volo diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele dopo un presunto dirottamento. Ad accoglierli in aeroporto anche il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari, che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il 74enne popolare critico d'arte era già stato ricoverato l'anno scorso. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro a tempo debito. Raccontano la verità, scrive su Instagram. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: The end.

0: avanti tutta, ci siamo prontissimi con una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance, dove se no? Ciao a tutti, io sono Scar, come c'è il DJ Lele Alberganti, oggi abbiamo voglia di musica, quindi non ci perderemo in chiacchiere, partiamo subito con la prima sequenza. Tra poco, dal 2017, risentiremo Body di Loud Luxury. Dal 2007, una canzone che tuttora ogni volta che viene suonata in pista fa ballare tutti quanti, I Want Your Soul del mitico Armand Van Helden. Apriamo la sequenza dal 1997 con Barbie Girl. Non so se tutti sanno che la Mattel fece causa agli Aqua per aver utilizzato appunto la bambola Barbie, causa che peraltro vinsero gli Aqua.
1: Dillo alla mamma,
2: dillo all'avvocato.
0: E noi li riascoltiamo con Barbie Girl.
3: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.
4: Hiya Barbie.
5: Hi Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure Ken.
4: Jump in.

0: Buddy di Loud Luxury dal 2017. 10 anni prima, dal 2007, abbiamo ascoltato anche la bellissima I Want Your Soul di Armin van Helden. Abbiamo aperto la sequenza di questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance con gli Acqua e Barbie Girl. Ci seguite sui social, non ancora?
1: Fuori onda.
0: Non ancora? E perché? Perché non ci seguite sui social? Male, male, male.
1: In onda.
0: Ma come non ci seguite ancora? E allora andate su Instagram, andate su Facebook, andate su TikTok, cercate One Dance, mettete un bel segui e entrate a far parte del nostro mondo. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti in console siamo pronti per la prossima sequenza. Vi porteremo dal 2020 fino al 1990. Tra poco risentiremo dal 2020 I Wanna di Bob Sinclair, 10 anni prima un grande Lionel Richie con la versione remix di Angel, e apriamo questa sequenza con un brano che io ho adorato e adoro tuttora, quello di Stefano Secchi con I Say Yeah dal 1990.
2: Tendenze con Scar su One Dance.

0: 2010 anche Lionel Richie con la versione remix di Angel. Abbiamo aperto questa sequenza dal 1990 con il mio amico Stefano Secchi e I Say Yeah. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Potete riascoltare questa o altre puntate di Ten Dance sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reload. C'è l'ultima sequenza di questa puntata. Tra poco, dal 2022, risentiremo Raffa Eiffel con Ritmo. Dal 2012, i miei amici Takabro col Takata. Apriamo la sequenza dal 2002 con il DJ Ross e la bellissima Emotion.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Raffa e Fell dal 2022, dal 2012 abbiamo risentito anche i Taka Bro col Takata e dal 2002 DJ Ross con Emotion. È arrivato il momento l'elegante e allora ci siamo preparati, siamo vestiti di tutto punto perché tra poco risentiremo Sunshine and Happiness di Nerius Dubwork.

0: happiness.
1: Non possiamo fare a meno di cantarla. Irias Dabor nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar col DJ Lele Alberganti. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
2: One Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio!

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che dance oggi? Iniziamo con una canzone quasi sconosciuta dei Third Party che si chiama Waiting for Tonight. Non ha ottenuto un grande successo con la versione dei Third Party, ma ha ottenuto un successo mondiale con la versione di Jennifer Lopez un paio d'anni dopo, canzone che è stata una delle più vendute, delle più ballate e cantate di J-Lo. Ma subito sentiamo l'originale dei Third Party e mi sembra giusto. Waiting for Tonight.
0: Contaminazioni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 Frankie Knuckles con Your Love, DJ e produttore, chiamato anche The Godfather of House Music. Un grande classico questa Your Love.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Frankie Knuckles, Your Love, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Dance.
1: Sono le 10.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale delle circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno di cittadinanza indiana è rimasto ferito, l'altro dell'Oman, e ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il connazionale ferito. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una sommossa esplosa al seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale nel 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia che affronteranno lunedì a Pescara. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: ci siamo anche oggi. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli. Siete su One Dance e sta per iniziare un altro viaggio nel mondo della musica con il nostro Lynx, il vostro Lynx, anche perché vedo dai feedback che ci seguite ogni giorno e la cosa ci fa veramente molto piacere. Mi raccomando, poi fate un po' di pubblicità anche tra i vostri amici. Vi aspetta questo viaggio che collega le canzoni grazie ad un anno, un periodo musicale, un genere musicale. Si comincia con una canzone che è storia della musica, con un personaggio grandissimo, ed è Lionel Richie con il remix di Angel.
1: Lynx su One Dance.

versione remix, grandissimo personaggio, lui è Lane Ritchie, che era leader del gruppo dei Commodores, ma dal 1982 ha intrapreso la carriera di solista, vendendo la bellezza di più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. È uno degli artisti che hanno venduto più dischi nel mondo, e tra le canzoni più importanti segnaliamo anche quella del progetto USA for Africa, e cioè We Are the World, We Are the Children, scritta con Michael Jackson e pubblicata nel 1985. Ma anche Se You Say Me, che vinse il premio Oscar nel 1986. Tra le tante cose fatte nel corso della sua carriera, Lane Ritchie ha collaborato anche con Bob Sinclair per All Around the World. E noi ci ascoltiamo Bob Sinclair, però questa volta con un'altra canzone, ed è I Can Wait.

Lynx su One Dance insieme a Michi Boselli. Era Bob Sinclair con la sua versione remix di I Can Wait insieme alla voce di Kizza. Bob che campiona la famosa canzone del 1985 dei New Shoes, canzone unica nel suo genere, e lo dimostra anche la recensione del critico John Leland di Spin. Ha commentato che I Can Wait può essere ascoltata tutte le volte che si vuole e ogni volta non ci sarà mai l'impressione che esso sia stato realizzato da esseri umani. È la perfetta canzone disco che oggi abbiamo sentito nella versione remix di Bob Sinclair, e restiamo più o meno in zona. Arriva da quell'anno, dal 1985, anche il prossimo disco che fa molto giostre per quelli della mia generazione, ed è Sherry Sherry Lady dei Modern Talking.

0: Sharing Lady su One Dance insieme a Miki in Lynx, per tutti gli amanti della musica anni 80. Oggi con noi in Lynx questo duo tedesco, la canzone fa parte del secondo album intitolato Let's Talk About Love. Il singolo, l'unico estratto dall'album, raggiunse il primo posto nelle classifiche in Austria, Germania, Norvegia e Svizzera. È molto amata anche da noi qui in Italia. Si tratta di una canzone d'amore. Nel testo un uomo solo oramai da troppo tempo invita una donna a donargli il suo cuore. Wow, quindi una canzone non solo da ballare, ma parliamo anche di romanticismo oggi. Oggi ce l'abbiamo con gli anni 80, perché è tedesco anche il prossimo gruppo che ha realizzato una delle ballate più belle degli anni 80, però la canzone è rielaborata da David Guetta con la voce di Ava Max e gli Alphaville. Questa è Forever Young.
1: Lynx con Miki Boselli su

tutte le generazioni oggi in questa puntata di Lynx su One Dance. Bellissima questa ballata degli Alphaville nella versione remix di David Guetta. Sono gli Alphaville, questo gruppo che ha raggiunto un notevole successo durante gli anni 80, e tra i loro più grandi successi ricordiamo Forever Young, che abbiamo appena ascoltato su One Dance, ma anche Big in Japan e Sounds Like a Melody. Curiosità: all'inizio il gruppo viene chiamato come la canzone, e cioè Forever Young, ma quasi subito viene ribattezzato Alphaville in omaggio al film di fantascienza del 1965, Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville. Nel disco appena sentito degli Alphaville e Guetta c'era anche la voce di Have a Max, che riascoltiamo in Lynx con Sweet Bap Psycho.

ma si ascolta sempre molto volentieri questa canzone di Ava Max, Sweet Bop Psycho, qui Lynx su One Dance insieme a Miki Boselli. Lei nella musica fin da bambina ha ottenuto il successo grazie a questa canzone pubblicata nell'estate del 2018. Il singolo ha da subito scalato le classifiche svedesi fino a diventare il brano numero uno nel paese nell'ottobre successivo e finirà per conquistare la vetta delle classifiche in 19 paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito. Negli Stati Uniti ha conquistato la vetta della Hot Dance Club Songs e per continuare la puntata di oggi rimaniamo linkati nello stesso anno. Infatti è stato pubblicato nel 2018 anche un altro pezzo ed è quello di Burak Yeter che riascoltiamo in Lynx. La canzone è My Life

volentieri riascoltiamo in links My Life Is Going On di Burak Yeter, canzone che fa parte della colonna sonora della famosa serie TV Casa di Carta. Esattamente, appare nei titoli finali della serie di successo andata in onda su Netflix. Anche il prossimo pezzo faceva parte di questa colonna sonora nella versione originale però di Umberto Tozzi. Abbiamo voglia di cantare dalle nostre parti, speriamo anche dalle vostre. Ci ascoltiamo il remix di Wender DJ Ross di una canzone bellissima di Umberto Tozzi che è Ti Amo, e la dedichiamo a tutti gli innamorati all'ascolto. Eccola qua, Ti Amo in Lynx.

per fare luce durante i concerti. Una delle canzoni più famose della musica italiana è Ti amo di Umberto Tozzi, e anche il titolo dell'album raccolta si chiama proprio in questo modo, pubblicato nel 1977, che raccoglie i brani più rappresentativi dei suoi primi tre album. Del 77 è anche la canzone che abbiamo ascoltato, che è stata nel tempo remixata in vari modi da molti DJ e producers. Ad esempio anche Ricky e Danieli hanno remixato non Ti amo, ma un'altra canzone famosissima di Umberto Tozzi che si chiama Tu, in chiave dance, e questa volta la riascoltiamo nella versione di Mr. Ricky e Danieli qui su One Dance in Lynx.

0: Finisce il momento karaoke. Ti amo, dum, tadadan, tadadan. Questo è il sottotitolo, una delle canzoni più famose di Umberto Tozzi, ripresa da Wender e DJ Ross, che va a chiudere la puntata di oggi in Links. Finiamo il nostro viaggio, spero vi sia piaciuto. Vi aspettiamo a bordo anche nel corso delle prossime puntate di Links. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, scaricate la nostra app, la app di One Dance, per portarci in giro ovunque voi andrete nel corso dei prossimi tempi. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti per questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1996 con una canzone che è storia della musica dance anni 90 ed è dei Living Joy, si chiama Don't Stop Moving, prodotta da Gianni e Paolo Visnadi, canzone che è stata presa poi anche da Five Beats, che hanno realizzato una versione veramente bellissima nel 2022, si chiama sempre Don't Stop Moving. Ma subito, come sempre, l'originale, quello dei Living Joy.
0: Contaminazioni.

dal 2022 va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale dei Living Joy del 1996. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance, One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Vi facciamo rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Con Lauretta Mostra dal 1980.

0: disco che fece veramente il giro del mondo. Certo, lei famosa non solo per la sua voce e per le sue canzoni, però davvero molto brava, molto simpatica, Sabrina Salerno, Boys.
1: One Dance Classic.

0: su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Welcome to Metropolis. The futuristic city.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Lilo Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Dance. Sono le 11 e un minuto.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura a Coverciano per gli azzurri prima di volare a Parigi. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione.
1: Tennis, a Pechino finisce subito il cammino di Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento firmato Random, protagonista la nostra macchina del tempo con più generi musicali. In questa prima sequenza torneranno gli anni 80 con Dead or Alive, You Spin Me Round, la dance con Scar, Manfrey e Marvin e Un Mondo Magico, e il pop con Kevin Little, Turn Me On.
1: Random su Undance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Anni 70-80.

Macchina del tempo, in molti sono tornati con la mente ai mitici anni 80. Prima di Dead or Alive, il mondo magico per la dance, Scar, Manfrey e Marvin, e per il pop, Kevin Little con Turn Me On. Siete su Undance con Stefano Federici, Random, tra poco per il genere Afro House, Usual, I Adore You, per il rock gli Offspring con Pretty Fly for a White Guy, e subito la house music firmata Mojo, Chillin'.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Afro House.

canzone intitolata I Adore You per la Afro House, sentita qui su Undancing Random, prima il rock con Offspring e Pretty Fly for a White Guy e ancora la house music firmata Mojo insieme a Chillin. Altra sequenza in arrivo tra poco negli anni 90 con Miranda e Vamos alla Playa per la Hands Up, Cascada e Every Time We Touch e per la Dream, Robert Miles, Fable.

0: anni 90 in random, prima Cascada con Every Time We Touch per Hands Up e Robert Miles con Fable per il genere Dream. Grazie a voi per aver seguito questo appuntamento firmato Random, grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo avuto 9 canzoni, una più bella dell'altra. Random che tornerà prestissimo qui sulla tua radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ciao, sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2015 con questa canzone che è un capolavoro del DJ norvegese Alan Walker. È stato realizzato anche un remix di Faded, molto bella in versione ballad, canzone che è stata ripresa anche dal DJ Rudy J insieme a Dabroz per realizzare un mashup Alan Walker vs Stingrosso, che sentiremo tra poco, ma subito Faded di Alan Walker.
0: Contaminazioni.

Mashup su One Dance, Alan Walker versus Ingrosso con Faded Calling, Rudy J e Da Broz Mashup, che va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale del 2015 di Faded di Alan Walker. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista per ballare le canzoni più iconiche di quei decenni. Dal 1978, Gloria Gaynor con un grande classico, I Will Survive, Grammy Award per la migliore canzone disco del 1980, oltre 14 milioni di copie vendute tra i singoli più venduti di tutti i tempi. Un grande classico, I Will Survive, Gloria Gaynor.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: le 12 e 3 minuti.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È rientrata intorno alle 5 di questa mattina dopo una mediazione andata avanti tutta la notte. La protesta dei detenuti del carcere di Pisa, scoppiata ieri sera e causata dalla presunta presenza di microspie nascoste all'interno delle celle. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. La sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Una presunta setta spirituale nella quale si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche, oltre ad abusi sessuali, è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. A quanto si apprende, il critico d'arte ed ex deputato si trova in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche sulle frontiere aeree marittime. Alla base della decisione ancora la situazione di criticità nell'exclave spagnola di Ceuta. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupanti in Italia diminuiscono di 5.000 unità su luglio, anche se sono in crescita di 290.000 unità dall'inizio dell'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando anche l'aumento del tasso di disoccupazione, che sale al 6,2%. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare.

Dance. Suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, eccoci qua con le contaminazioni su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, questa è l'evoluzione della musica nel tempo, appunto su One Dance, che ci riporta al 1993 con una canzone che i DJ in Italia mettevano sempre inizio serata, ed era All That She Wants degli Ace of Base, gruppo svedese che ha lanciato questa canzone, è diventata una hit mondiale in tutto il mondo, è stata remixata nel tempo anche da Caffeine e il successo è diventato un po' più ballabile perché la versione è molto più veloce ed è del 2011, ma subito gli Ace of Base con All That She Wants.
0: Contaminazioni

That She Wants nella versione di Caffeine del 2011 va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale degli Ace of Base del 1993. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradiso.

0: abbiamo ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Signore e signori, mettetevi comodi perché grazie alla nostra macchina del tempo vi abbiamo preparato una super puntata griffata Memory Chart. Si torna all'indietro di 25 anni circa. Siamo nell'inverno 2000, di passaggio con l'inizio

Musica che unisce lo faceva anche 25 anni fa circa. Siamo di passaggio dall'inverno 2000 a quello del 2001. Sono passati parecchi anni, un quarto di secolo, signori. Non sembra vero, eppure il tempo è passato velocemente. In quel periodo ballavamo anche la passione. Era il poeta della dance Gigi D'Agostino ad aprire il sipario alla Memory.

trovate più appuntamenti griffati Memory Chart. Potete scaricare anche la nostra app per ascoltare la Memory Chart e tutti i programmi di One Dance in alta definizione. E le app scaricate sono sempre più. Quindi vi facciamo l'applauso, bravi! In arrivo con Chase the Sun adesso, Planet Funk!

Volevate il disco fighetto? Eccolo! Eccovi accontentati, la nostra macchina del tempo vi ha fatto muovere anche con Chase the Sun, progetto firmato Planet Funk. Siamo nell'inverno 2000 in questo appuntamento griffato Memory Chart. Benvenuti, benvenute su Undance, il lui che sembrava lei, o la lei che sembrava un lui, con The New Millennium Girl, Billy Mo.

personaggi più amati negli anni 90 e all'inizio del nuovo millennio, Billy Moore con The New Millennium Girl, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance con Stefano Federici. La macchina del tempo continua la Memory Chart e oggi per voi abbiamo scelto anche Summer Jam di Underdog Project.

Quando balli il tempo passa veloce, non te ne accorgi. Era The Underdog Project con Summer Jam a chiudere questo spazio firmato Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Sono le 13.
1: Si indaga sul possibile attentato, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana sul caso del Fly Dubai diretto ieri in Israele e fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. A bordo vi sarebbe stata una colluttazione tra due piloti. Il premier israeliano Netanyahu ha subito parlato di attentato jihadista, sventato l'opposizione e l'accusa di usare il presunto dirottamento per la sua campagna elettorale. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare delle crisi medio orientali e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Milano cede circa un punto, spread ben oltre quota 100. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo 4-1 in Turchia, l'Italia di Mancini è attesa domani a Parigi dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Il difensore Giorgio Scalvini:
2: sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: The End. Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 per cominciare con Ice MC.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro Disco Viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui.

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Saluto la nostra macchina del tempo pronta a riportarci nel passato della dance con 5 pezzoni che sicuramente vi faranno tornare alla mente ricordi che si erano chiusi con il lucchetto. Questa volta siamo nell'inverno del 1997 e in quel freddo inverno in discoteca ballavamo il progetto firmato Serious Danger, Deeper. Yeah!
2: Them style are dedicated to the world, man, woman, boy and girl. Hey, them style are

Serious Danger, pubblicata nel 1997, che nel mese di dicembre di quell'anno raggiunse la numero uno nella classifica dei singoli dance del Regno Unito. Complimenti a Serious Danger, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono Stefano Federici, pronto a prendervi per mano ed accompagnarvi personalmente in discoteca

Fatecelo semplicemente con un SMS al 378 30 378 30. Dovete scriverci o inviarci un vocale con "io c'ero" e noi capiremo, perché questo è il compito che ha la nostra macchina del tempo: farvi tornare alla mente quei ricordi che tecnicamente si erano lucchettati. Era Gala con "Coming to My Life" e adesso Boys R Us con "Singing in My Mind". Oh,

Toys R Us, Singing in My Mind. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart. Grazie naturalmente per averci scelto anche oggi in FM, Dub e App. Tappeto rosso alla musica dance, quella che viene dal passato. Siamo nell'inverno del 1997 e la prossima è firmata D'Alessi con All I Need Is Love.

avanti mi fa scendere la classica lacrimuccia. Di Lessi, che hanno raggiunto la popolarità internazionale nel 1995 grazie al singolo Hardway, e che One Dance ci ha fatto risentire con questa canzone. Era All I Need Is Love di Lessi. Si chiude così la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Scaricate l'app, quello ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini, ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e come ogni giorno accompagnato dal DJ Lele Alberganti vi portiamo attraverso questo viaggio fatto di musica dance. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Lo faremo per ben tre volte anche in questa puntata di Tendance e siamo pronti a partire con la prima sequenza. Dal 2021 tra poco risentiremo Ava Max, che è forse l'artista più dance degli artisti pop in circolazione negli ultimi anni. Quella che risentiremo è My Head and My Heart. 10 anni prima, dal 2011, risentiremo Prezzemolino Pitbull con la voce di Chris Brown e International Love. Apriamo la sequenza dal 2001 con Web e Mornings.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: dal 2011 Pitbull con International Love, e dal 2001 abbiamo aperto la sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance con Web e Mornings. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a prendere un altro trentennio. Vi porteremo dal 2015 fino al 1995 per capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista delle sonorità, le tendenze e soprattutto gli artisti, quelli che sono rimasti e invece quelli che sono spariti un po' nel dimenticatoio, ma in eredità ci hanno lasciato sicuramente grandi canzoni dance. Tra poco dal 2015 un grande artista, Metcon con Don't Worry. 10 anni prima, dal 2005, gli Inferna. Chi se la ricorda questa? From Paris to Berlin, bellissima. Apriamo la sequenza dal 1995 con The Bucket e The Bomb.
1: Ten Dance.

0: Don't Worry di Matt con dal 2015, abbiamo risentito dal 2005 anche gli Infernal con From Paris to Berlin e dal 1995 abbiamo aperto la sequenza con The Bucketheads e The Bomb, proprio come il nostro programma, una bomba con tanta musica dance qui su One Dance in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e ci portate in giro in tutto quanto il mondo. Siamo pronti con l'ultima sequenza, tra poco dal 2012 risentiremo il primo grande successo del DJ svizzero Antoine con Mashery, per l'appunto 10 anni prima dal 2002 Time Deluxe con I Just Want To Do. Apriamo la sequenza dal 1992, questa non ha certo bisogno di presentazioni, di Snap con Rhythm Is A Dancer.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: pazienza, ragazzi. Grazie davvero ai nostri programmatori Mascherì, dal 2012 il DJ Antoine, prima ancora dal 2002 Time Deluxe con I Just Want To Do, e abbiamo aperto la sequenza dal 1992 con gli Snap e Rhythm Is A Dancer. Ma come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante, il momento pettinato di Ten Dance, e allora tra poco risentiremo gli FBI Project con
1: Everybody.
0: Esattamente, Everybody.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Lynx, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000 con una canzone simbolo della musica techno, Mario Pugh insieme al Principe Maurice. La canzone si chiama Techno Harmony, canzone che è stata rivisitata nel 2021 dal nostro Dino Brown, Mario Pugh naturalmente con la voce del Principe Maurice, il rap di Vice e il tocco anche di DJ Maxwell. Ma prima sentiamo l'originale di Mario Pugh e Principe Maurice. Questa è Techno Harmony.
0: Contaminazioni.

chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale del 2000 di Mario Più e Principe Maurice con Techno Harmony, appunto, canzone che ci ha fatto alzare il volume della radio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance te lo presenta Dino Brown. Oggi abbiamo veramente una chicca, volgarmente conosciuto come disco Magia Portami Via. In realtà si chiama Oasis e nel nostro paese diventò famoso perché tramandato in migliaia di cassettine con la voce del compianto Franchino, riprende un pezzo del 1995 di Paragliders. Signore e signori, il disco Viaggio di oggi è Oasis.

su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo Colavini e le presenta Dino Brown.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono le 15. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. Bentrovati, dilagano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi. I manifestanti protestano contro i tagli all'istruzione e il degrado delle scuole. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo va dunque avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Tragedia della strada a Roma, una donna di 74 anni è morta nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la donna, poi deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, 74 anni, aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che l'hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 al mondo è stato sconfitto nettamente del russo Safiliun. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittorioso contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Ciao a tutti, da parte di Nicky Boselli siamo pronti per questa nuova puntata di Links, il programma che collega una canzone all'altra grazie a una collaborazione, a una produzione particolare, un anno, una classifica, e oggi cominciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica da ballare. La canzone ci riporta all'inizio degli anni 90 ed è una delle canzoni più famose di quel periodo. Rosalla con Everybody's Free.
1: Links su One Dance.

delle canzoni che hanno fatto la storia della musica dance è di Rozalla, vero nome Rozalla Miller. È una cantante zambiana desiderosa di affermarsi come cantante dance. Si è trasferita in Gran Bretagna nel 1990, dove ha inciso nel 91 il suo primo singolo di successo, Faith in the Power of Love, seguito nel 92 da Everybody's Free to Feel Touch. È diventato poi hit internazionale, pubblicando sempre nel 92 il terzo singolo Are You Ready to Fly. La canzone Everybody's Free, che abbiamo riascoltato oggi in Links, ha dato il titolo all'album d'esordio di Rozalla, pubblicato nel 92. Sempre in quell'anno Rozalla ha aperto anche le tappe del tour di Michael Jackson, e scusa se poco, e oggi l'abbiamo suonata per iniziare una nuova puntata di Links. Everybody's Free, all'insegna della libertà, perché da Everybody's Free togliamo la parola tutti e resta solo Free, che guarda caso è anche il titolo di un successo di Ultra Nate, che riascoltiamo oggi in Links su One Dance.

puntatone oggi di Lynx su One Dance. Spero che sia così, insomma, il nostro viaggio virtuale che collega una canzone all'altra. Io sono Michi Boselli, in vostra compagnia. Abbiamo ascoltato Free di Ultra Naté, nota semplicemente come produttrice discografica e cantante, ma è anche una DJ americana. Tra i protagonisti della musica house alla fine del secondo millennio, la sua carriera è stata caratterizzata dal successo del singolo Free del 97 che abbiamo appena sentito in Lynx su One Dance, che scalò le classifiche americane ed europee diventando un classico della musica house. Nel corso della sua carriera avviata nell'89 ha realizzato numerosi album e ottenuto diverse nomination ai Billboard Music Awards e agli International Dance Music Awards, vincendoli nel 1998 come Best Dance Solo Artist, piccola chicca direttamente dalle canzoni più importanti di sempre tra la musica da ballare. Restiamo al 1998 riascoltando una delle produzioni più importanti

0: Mi ricordo come se fosse ieri il periodo in cui riempivo la pista con questa canzone. Sblocchiamo ricordi ad oltranza, come sempre in Links. Grazie a questo successo, Feel It, sono i Tamperer con la voce di Meia del 1998. È il singolo che utilizza un campionamento della canzone del 1980 dei Jackson 5, The Jacksons, Can You Feel It? E la parte vocale di Wanna Drop a House on the Beach degli Urban Discharge featuring She. Nel 1998 il singolo raggiunse la posizione numero 1 nel Regno Unito, Irlanda e Belgio, la posizione numero 4 nella classifica americana, Billboard Hot Dance Music Club Play, ed in generale entrò nella top 10 di quasi tutti i paesi in cui il disco fu commercializzato. Per continuare, ci colleghiamo ai Jacksons, che vennero remixati da MLK con la voce di Michael Jackson, riascoltando infatti in Links su One Dance, Can You Feel It?
1: Links, i collegamenti infiniti.

0: parliamo veramente della storia della musica. Can You Feel It è una canzone dei The Jacksons pubblicata nel 1981 come terzo singolo dell'album Triumph dell'80, brano che è stato scritto da Michael Jackson e Jackie Jackson, mentre le due voci principali che si alternano durante le canzoni sono quelle di Michael e Randy. E il brano venne coscritto da Michael Jackson, che aveva già iniziato a comporre brani per i fratelli a partire dall'album The Jacksons del 1976. Ci linkiamo quasi al titolo Can You Feel It, perché esiste anche una canzone che fa parte dei primi successi house della storia, Can You Feel It, nella versione mix Martin Luther King, e a proporre questa canzone è stato Mr. Fingers nel 1978. Ascoltiamo il remix di Chuck D. C'è Lynx su One Dance.
1: Lynx con Mickey Boselli su One Dance.

School oggi in Links, grazie a Can You Feel It nella versione remix di Chuck D del classico di Mr. Fingers, da non confondersi con i 20 Fingers, che sono arrivati al successo grazie ad una canzone con un testo abbastanza esplicito, Don't Wanna Sure Dick Man. Molti di voi ricorderanno questa canzone, che è stata pubblicata anche in versione censurata. L'ascoltiamo oggi in Links, sono i 20

0: suona la musica di One Dance, la musica che ha fatto la storia, era No Stress di Lauren Wolf, canzone che fa sempre riempire la pista in ogni momento, anche adesso, e che ci porta al momento di salutarci per questa puntata di Lynx. È tutto, vi aspetto alla prossima. Naturalmente qui su One Dance sono Michi Boselli, mi raccomando, fateci come al solito una bella pubblicità tra gli amici e scaricate la nostra app. Alla prossima, ciao a tutti da Michi.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2, solo su One Dance.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E come sempre ci sono le contaminazioni su One Dance, le evoluzioni della musica nel tempo in compagnia di Miki Boselli. Ciao a tutti, oggi ascoltiamo un classico della musica rock, anzi rock and roll. Dal 1968 Elvis Presley con Little Less Conversation, canzone che è stata ripresa nel 2002 anche dall'olandese JXL e Elvis vs XL, il nome del progetto, il titolo è uguale. Sentiamo subito l'originale di Elvis Presley.
0: Contaminazioni.

Junkie XL vs Elvis, Little Last Conversation va a chiudere lo spazio di oggi aperto dal classico del 68 di Elvis Presley di A Little Last Conversation. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che ti fa riscoprire i pezzi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia in tutti i club del mondo. In questo caso veramente una super hit, un inno dei clubbers mondiali. Uscì nel 1994, prodotto in Germania. Loro sono i Sunbeam. Questa è Outside World.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro appuntamento dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ogni giorno su One Dance le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown. Tocca al nuovo di Hugel insieme a Sexy Red e Gattano, si chiama Bad Bitch.

0: Sono le 16.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque procede. Il voto finale sulla riforma voluta dal governo Meloni è previsto per l'8 ottobre. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Fini, della compagna Elisabetta Tugliani, del fratello Giancarlo Tugliani e del padre Sergio Tugliani, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. In Francia diventano sempre più violente le manifestazioni studentesche. Questa mattina la situazione a Marsiglia è degenerata. Per i media locali e l'autorità regionale, il preside, la vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti dentro l'istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi. I manifestanti chiedono la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi, il rinnovo delle scuole e condizioni di apprendimento decenti. Calcio meno uno alla sfida di Nations League tra la Francia di Zidane e l'Italia di Mancini, in programma al Saint-Denis. Restano a Coverciano in 9, Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Gli azzurri a breve lasciano l'Italia direzione Parigi, alle 19.30 la conferenza delle CT con un calciatore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

originale del pezzo di zio Bobby Brown è uscito nel 1992 e non arrivò in Italia, o meglio, certo che ci arrivò, però il remix uscito 3 anni dopo nel 1995 riuscì a scalare non solo le classifiche italiane ma anche quelle europee. Si chiama Two Can Play That Game e succede nella storia della dance che i remix diventino più famosi dell'originale e il

disposizione per questo grande pezzo di Moloco, Sing It Back, portato al successo, l'ho già detto veramente tante volte, grazie al DJ tedesco Boris Langesch, che mise le mani sopra l'originale che non si poteva sentire. Come dicevano a Roma, in realtà non è bello, no, cioè non è vero e non è manco bello dirlo, però il remix è decisamente più bello, insomma vi ho già fatto ascoltare diverse volte l'originale di Sing It Back. Andiamo un anno più avanti, era l'estate del 2000, Love Connection con The

programma Thinking About You va a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista è stata Hit Parade Dance del 1995. Abbiamo ascoltato poi anche Ava e Son con Yeah Yo e JK con You and I. Storia.

meglio, mi correggo, della classifica generale, quella dove tanto per intenderci c'è tutta la musica. Numero uno, stavo dicendo, nel gennaio del 1998, questa perla incontrastata, incontaminata di Gala Rizzato, Coming to My Life. Pensate che poi venne buttata giù da un altro pezzo. Loro erano fortissimi in quel gennaio 98.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

Nel mese di giugno del 1995 arrivò al numero uno, io me la ricordo, al Festival Bar. Sandy con i suoi capelli e la fascia in testa, c'era anche William Narain, colui che poi rappresentava e rappresenta tuttora il progetto W, questa Dancing with an Angel, veramente c'è rimasta, come dico sempre io, incastonata nel cuore e nella mente, come tutti i dischi che puoi ascoltare solo qui nella storia della dance insieme a Dino Brown, ogni giorno due ore. Al proposito di Sandy Chambers, ci ascoltiamo il suo primo disco da solista.

0: nel 1995, in quel mese di novembre, nella classifica dance c'era anche questo pezzo che stiamo per sentire. Lo abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: 14 13 12 11 10 9, we have ignition sequence start, the engines are on. 4 3,
3: she's building
2: two,
3: up and you can see
2: one,
3: the fire.
2: 0
3: coming out.
2: We have commit.
3: We have liftoff.
2: We have liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
4: Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
5: That fire flames 7.5 million pounds. They're on their way.

Questo pezzo è esploso grazie alle cassettine che ogni weekend passavano di mano in mano, si registravano nelle discoteche, poi uno ce l'aveva, la masterizzava all'amico che la registrava all'altro e così via. Le cassette dalla Toscana arrivavano in Puglia, in Calabria, in Piemonte, in Veneto, arrivavano veramente dappertutto. Poi c'erano dei locali che hanno fatto la storia, in questo caso il nostro disco viaggio, il grandissimo Fabietto Cattaneo DJ X-Form con Pleasure V.

0: storia della dance con Dino Brown.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Sì, con Delusa, la versione remix degli Usura, canzone dedicata alla tipica ragazza di Non è la Rai, in realtà è dedicata ad Ambra Angiolini, che insomma vi ricordate in quel periodo, se c'eravate negli anni 90, Non è la Rai era un programma abbastanza ammiccante, metteva delle giovanissime a ballare, qualcuna anche seminuda, insomma era una cosa che ammiccava un pochettino. Allora Vasco, che non ci cascava, dice: ehi tu Delusa, eccetera eccetera eccetera. La versione remix è quella degli Usura, che è andata tantissimo in pista. Pensate che c'è un disco che lega questo, scusate, c'è un link che lega il pezzo di Vasco Delusa al prossimo pezzo, perché in realtà

0: Con questa doppietta siamo rivolati a Torino negli studi della Blitz Corporation. Un pezzo degli anni 90 da Blitz, Take My Way, Simone Pastore e Vivian B. E un pezzo invece dei primi anni 2000, era il 2002, l'abbiamo cantata un sacco di volte. Cosa resterà in a song? Eiffel 65.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bufera Malagò a Bodi dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale per le critiche ricevute dal ministro dello sport. Duro il presidente della FIGC.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, oggettivamente è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
3: A Bodi: non ho nemici, non li voglio, il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. Sul caso Malagò, martedì 6 ottobre si riunisce la giunta nazionale del CONI per valutare l'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Alla vigilia di Francia Italia di Nations League, alle 18.30 l'Under 21 in Armenia, penultima gara delle qualificazioni europee. Lunedì a Pescara gli azzurrini, secondi nel girone, ospitano la Polonia capolista. Tennis a Pechino, eliminato al primo turno Flavio Cobolli. A Tokyo, bravo Dardelli che supera il norvegese Rudd, avanza Berrettini. Basket, terza di Eurolega, alle 20.30 la Virtus Bologna, 2 KO di fila, ospite campione in carica dell'Olympiacos. È tutto da Jenny De Gaetano.
5: The end.
6: La storia della dance.

La strana storia di Tokas Miracle, che è nata prima strumentale dai Fragma, gruppo di DJ tedeschi, si chiamava Tokame. Anche in questo caso ho già raccontato la storia milionate di volte. Pensarono qualche anno più tardi di prendere un cantato di Coco Chanel, che era I Need a Miracle, ed è nato uno dei mashup più importanti della storia della musica elettronica di sempre, che appunto si chiama Tokas Miracle. Qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata, anche i prossimi DJ arrivano dalla Germania. Sto parlando dei Digital Rockers, Because I Love You.

0: cantante che ci ha donato un sacco di soddisfazioni. Sto parlando di Stevie B, che in realtà è sbagliato definire solo cantante, perché è un cantautore e un produttore discografico. Because I Love You, The Postman Song, semplicemente conosciuta come Because I Love You, non è che ogni volta poi si ridice The Postman Song, ha raggiunto la top 10 in diversi paesi del mondo, tra cui Belgio e Paesi Bassi, dove si è piazzato al secondo posto. Disco d'oro in Australia e negli Stati Uniti, e pensate, nell'agosto del 2018 Billboard ha classificato questo brano come il 71esimo maggior successo nella storia della Hot 100, e quindi tanta roba. Adesso un brano che arriva dalla colonna sonora, ovvero la Movie Track.
1: Movie Track.

chiama Now We Are Free, il disco di Gladiator, la nostra movie track che arriva chiaramente dalla colonna sonora del Gladiatore, film di grandissimo successo, Colossal di Ridley Scott, uscito nel 2000, ha incassato 465 milioni di dollari in tutto il mondo, posizionandosi al secondo posto della classifica dei film più redditizi di quell'anno, del 2000, si è aggiudicato ovviamente numerosi riconoscimenti, tra cui 5 premi Oscar, 2 Golden Globe e 4 premi BAFTA, e inoltre è stato inserito nella National Board of Review nella lista dei migliori 10 film dell'anno. Tantissima roba, e adesso, signore e signori, James Spoon.

0: nostro spazio dedicato alle contaminazioni, la musica che appunto si contamina nel tempo e si evolve. Partiamo con un grandissimo pezzo dal 1996, Zivago con Celebrate the Love, e poi ci ascoltiamo un mashup fatto dal sottoscritto tra Celebrate the Love e il mio pezzo insieme a Mario Più, ovvero Future Dream.
1: Contaminazioni.

Swim, questo grandissimo mashup. Prima abbiamo ascoltato l'originale di Zivago, Celebrate the Love, come detto poc'anzi sulla sigla, era il 1996. Si chiude il nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni. Last.

utilizzi. È anche semplice nella struttura, però c'è quel na na na na di da che mi entra in testa. Poi adesso tutto il giorno andrò avanti con na na di da di da. Sta a vedere come finisce. Ce ne sono tanti di dischi che ci hanno stregato nel 2000. Ce n'è un altro che partiva coi campanellini. Anche quelli non te li togli più dalla testa. ATC Around the World.

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1978 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

suonato e cantato questa bellissima For Your Love dal vivo. Veramente brividi lungo tutta la schiena, signore e signori. State ascoltando la storia della dance. Ho già raccontato mille volte la storia della famiglia di Magic Box, Erika e sua sorella, al quale lui donò un grande pezzo che ha fatto la storia nel 2001 in quell'estate. Sto parlando di Relation.

chiudo parentesi, seguiteci anche sui social, cercate la storia della Dez su Facebook, su Instagram e anche Dino Brown su TikTok, perché lì io insomma ho la pagina della storia della Dez, ma ho iniziato a pubblicare come Dino Brown. La canzone è stata concepita da Magic Box, però era talmente forte in quel periodo la sua Carry On che pensò di concederla alla sorella Erika, e nelle

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo di Raff by Picotto, Mauro Picotto, signore e signori, orgoglio nazionale con questa Ocean Whispers. Per me ancora più bella di Baccarus Symphony, ce la ballavamo nell'inverno del 1996, tra l'altro quello fu un anno d'oro per Mauro Picotto perché fece uscire Baccarus Symphony, questa Ocean Whispers e poi l'altra perla insieme a Gigi D'Agostino che appunto si chiama Angel Symphony. Sempre Mauro Picotto, nella prossima CRV.

0: One. Dance.
1: One dance. Sono le 17:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni, noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin, ben invece a Tokyo Darderi e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.

0: amici e amiche di One Dance, bentornati in Random, la nostra macchina del tempo. Tra pochissimo riproporrà una canzone hip hop pazzesca intitolata Miss Jackson con gli Outkast. Per il genere progressive, Mario Più e Techno Harmony, e per i patiti della Dance 90, un pezzo fantastico, DJ Dado alias Flavio Daddato con Coming Back.
1: Random su One Dance. I believe it.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Progressive anni 90.

Dance 90 non manca qui su Andance. Tra pochissimo per l'EDM David Guetta, Titanium, per il rock Pink, So What, e subito la House Dance Hall con Monsters at Work. Work.

Pausa, questa è Magnetic, scelta dalla nostra macchina del tempo per la pop dance. Prima Fatboy Slim, The Rockefeller Skank, pop elettronica e anche deep swing per la house music and the music. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! Hey!

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Combinazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1986 con il primo grande successo dei Pet Shop Boys che si chiama Western Girls, canzone che è stata campionata da Madonna nel 2006 per realizzare Jump, ed è stato Chris Love, il membro dei Pet Shop Boys, a consigliare a Madonna, fan dei Pet Shop Boys, di campionare questa canzone. Che ascoltiamo subito, i Pet Shop Boys con Western Girls.
0: Contaminazioni.

0: Jump di Madonna va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dai Pet Shop Boys che hanno ispirato Madonna con la loro Western Girls. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato, come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril, questo è Breathless.

0: Dance. Sono le 18:58.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Bentrovati dopo Eni, PE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente, la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
3: The end.
4: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo con un disco del 1985 delle Pointer Sisters, Demi, per poi arrivare anche al 2004 con questa canzone diventata poi Stupid Disco di Junior Jack, producer belga famosissimo all'inizio degli anni 2000, e subito dopo Crash Squad con Make Your Move con la voce di Lika Morgan. E come dicevo, adesso c'è Derby delle Pointer Sisters.
2: Contaminazioni.

Prima abbiamo ascoltato anche Junior Jack con Stupid Disco e Dermi delle Pointer Sisters. Siamo arrivati ai saluti, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance Radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: sotto Silicon Soul, Ride On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Signore e signori, ci siamo su One Dance. Scatta un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Allacciate bene le vostre scarpe.

Stone Age che ho ballato con voi in questo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, preparatevi perché la prossima è tutta da cantare. Baby Hold On, JT

Piena amici e amiche di One Dance, anche con Love Is Forever, se almeno una volta l'avete ballata in discoteca, raccontatecelo anche con un messaggio vocale al 378 30 37 830 e noi capiremo. Erano i Bliss Team in questo appuntamento con la Memory Chart. Dall'inverno del 1995

detto Aladino che va a chiudere questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie a voi per aver ballato con noi, grazie a quelli che hanno scaricato l'app ufficiale di Radio One Dance e ci stanno ascoltando in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance.
1: Sono le 20.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle canzoni più eleganti della prima parte della storia della musica house, i Sam Kicks con Rise Up, che poi è diventata anche Jumpin' di Samuele Sartini, che ha campionato appunto il groove di questa canzone nel 2011, e nel 2022 invece è nata una versione un po' più pettinata che prende spunto proprio dalla canzone dei Sam Kicks, Kasim con Release Me con la voce di Tamika Tiam. Ma cominciamo con i Sam Kicks e Rise Up.
2: Contaminazioni.

Release Me di Kasim a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Jumpin' di Samuele Sartini e poi abbiamo sentito i Sun Kids con Rise Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: stato Simon J. Loftang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.

0: 1878 sa di felicità. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nel passato, questa volta nell'inverno

portate il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andance si torna nel passato grazie alla nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, inverno 1996, quando in discoteca ballavamo questa canzone firmata Living Joy, Follow the Rules.

dall'Italia il gruppo Live Enjoy con la loro Follow the Rules, appena sentita qui su Undance. Nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno tanti spazi dedicati alla dance che torna protagonista. Dagli anni 90 anche One and One, Robert Miles.

Charlie Dorr, classe 1956, cantante, attrice, polistrumentista, compositrice, chi più ne ha più ne metta, giustamente molto brava, e entrò in classifica in quell'inverno del 1996 con questa canzone, Time Goes By, appunto. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quei freddi mesi dell'inverno 96 c'era anche Blackwood con Ride on the Rhythm.

0: questa voce riuscivo a spaccare anche i bicchieri. Blackwood con Ride on the Rhythm chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per qualche minuto nell'inverno del 1996. Grazie a voi per aver ballato con noi, ovviamente grazie alla nostra macchina del tempo. Se volete ascoltarci in alta definizione è possibile, basta scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance e ci porterete ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!
1: One dance. One dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: Dance. Sono le 20:59.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1993 con questa canzone di questo gruppo Eurodance, un po' belga, un po' tedesco, erano i Two Unlimited ed è una delle canzoni più famose per loro, No Limit, diventata poi nel 2011 anche TikTok grazie alla rivisitazione di Bob Sinclair con il rap dancehall di Sean Paul. Ma subito ascoltiamo No Limit dei Two Unlimited.
2: Contaminazioni,

TikTok di Bob Sinclair con Sean Paul va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Two Unlimited con No Limit dal 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at Bravo Super Show 1995. Reel to Reel. I like to move it.
2: Lauretta Vigas! Assolutamente in Germany. You like to... You like...

0: Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, bentornati e bentornate nella Memory Chart, tappeto rosso alla musica dance e soprattutto alla nostra macchina del tempo che ci ha appena comunicato una nuova data. Ci riporta nell'inverno del 1998 con 5 pezzoni che entrarono

0: Start to move.
1: Sei aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart insieme a Stefano. Ciao a tutti, benvenuti.

Nina, che iniziò la sua carriera cantando in croato e poi grazie a questa canzone cantata in inglese trovò il successo che tanto desiderava. Era I'm So Excited, tra le più forti nell'inverno.

DJ Dado, ovvero tra virgolette Flavio Daddato dalla Lombardia, cantata dalla meravigliosa Simon J, Ready or Not, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso One Two Project con King of My Castle.

scelte dalla nostra macchina del tempo e ovviamente dai nostri programmatori. Tra le più forti in quel freddo inverno anche King of My Castle di One2 Project. E adesso, signore e signori, Extreme Mal.

chat. Vi ricordo in chiusura di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si chiama

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. I lift you up to the high.

0: viola, fa da bigger and bolder.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia There.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grande

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Je suis désolée.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.